0: che quando tu non stai lì, io soffro in
1: elettro.
0: Ma mi corazon è tuyo, definitivamente tuyo.
2: Con tu música recordamos tus mejores momentos. WIPR 940 AM, lo que buscas.